0: maccheroni, li bracioli e cannelloni, quattro colombe che vanno a volare, con tre pesci che vanno a natare, e due le ben correnti, non vanno a bere calando, non vanno a bere calando, e sempre ti dava la
1: spiegazione.
2: 16 kg di salsicce.
0: Se le mangia secche e secche.
2: 15 kg di vermicelli.
0: Questa la veste è l'usonariel.